Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto

0: tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola. Indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi

Che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Cercate di trovare la via di mezzo tra necessità e obblighi che la vita professionale impone, altrimenti non avrete più tempo per voi. Toro, con le stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Gemelli, a causa delle stelle disarmoniche rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza, faticherete a stabilire la calma però, fate meditazione. Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a cercare queste qualità dentro di voi. Leone, sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende in sospeso o concludere affari con calma. Un amico vi proporrà un'idea per la serata. Vergine, l'intesa con il partner sarà mirabile. Vi capirete con uno sguardo. Sarete segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo. Bilancia, vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Scorpione, oggi potrete chiedere un aumento di stipendio, oppure operare compravendite vantaggiose, o ancora firmare prestigiosi contratti. In amore invece rifugiatevi nelle braccia del partner. Sagittario, le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni magiche. Capricorno, se siete alla ricerca di un'occupazione potete contare sull'aiuto delle stelle. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata l'ora della raccolta. Acquario, sarete impegnati a selezionare fra i vari progetti che vi verranno proposti i più interessanti. Obbligatevi ad adottare un saggio senso della misura. Pesci, divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Siamo, ci siamo, è Giorgio, giovedì 4 giugno, Mone Braga con voi, buona giornata, profumo di caffè e il sorriso di Monia Braga, tenervi compagnia fino alle 9, la nostra prima parte della mattinata romantica, anche con Johnny Dorelli, solo più che mai, e anche con i Romance, vorrei averti vicino. A proposito di persone che ho vicino, un saluto anche a Simone Serpone, che ci fa partire il primo disco. Dai che andiamo.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E allora ancora buona giornata, buona mattinata, è il 4 giugno, ci svegliamo insieme con un po' di buongiornissimo caffè, le vostre cartoline che come sempre devono arrivare tramite WhatsApp al 331 240 78 78. Mettetevi comodi perché vi diamo noi la sveglia. Eh sì, vi facciamo partire la giornata nel migliore dei modi con le nostre belle canzoni d'amore. E allora arriva Pupo con Forse e tra poco anche la grandissima Raffaella Carrà. Io non vivo senza te.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Andiamo a scoprire questo 4 giugno, che dite, anche scoprendo appunto un po' i santi del giorno. Oggi è San Quirino di Siscia, vescovo, oggi è anche San Francesco Caracciolo, sacerdote, e Sant'Ottato di Milevi, vescovo, anche Santi Nicola e Trano, eremiti. Salutiamo tutti i Nicola, i Francesco e quant'altro. Oggi nel 1783 ci fu il primo volo di una mongolfiera, 243 anni fa, mamma mia, io non sono mai salita su una mongolfiera, non so voi, nel caso fatemi sapere com'è questa esperienza di volare in mongolfiera, deve essere molto molto bello. Su Romantica Radio andiamo avanti con le belle canzoni d'amore, che dite, c'è Dino con Il Sole è di tutti e tra poco anche Alan Sorrenti, Credimi, non voglio perdere.

Cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Bellissima musica, un saluto da Linda e Andrea da Firenze.
1: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo so che fate fatica, a quest'ora è sempre molto difficile, poi tra l'altro sappiamo che a quest'ora sono tante le persone che sono pronte ad andare a dormire perché hanno smontato notte, ma sono anche tante le persone che sono già attive, già in viaggio per andare a lavorare, qualcuno invece magari si starà svegliando con calma, facendo colazione. Allora beviamoci un caffettino insieme su Romantica Radio, tra poco anche ascoltando l'oroscopo di Roberto, ma adesso ascoltando i Nuovi Angeli, Anna da Dimenticare. E a proposito di persone che sono pronte ad andare a dormire, buonanotte, buonanotte di Mina, tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Cercate di trovare la via di mezzo tra necessità e obblighi che la vita professionale impone, altrimenti non avrete più tempo per voi. Toro, con le stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Gemelli, a causa delle stelle disarmoniche rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza, faticherete a stabilire la calma però, fate meditazione. Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a cercare queste qualità dentro di voi. Leone, sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende in sospeso o concludere affari con calma. Un amico vi proporrà un'idea per la serata. Vergine, l'intesa con il partner sarà mirabile, vi capirete con uno sguardo, sarete segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo. Bilancia, vi lamentate per la routine quotidiana ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Scorpione, oggi potrete chiedere un aumento di stipendio oppure operare compravendite vantaggiose o ancora firmare prestigiosi contratti. In amore invece rifugiatevi nelle braccia del partner. Sagittario, le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni magiche. Capricorno, se siete alla ricerca di un'occupazione potete contare sull'aiuto delle stelle. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata l'ora della raccolta. Acquario, sarete impegnati a selezionare fra i vari progetti che vi verranno proposti i più interessanti. Obbligatevi ad adottare un saggio senso della misura. Pesci, divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: È sempre a Romantica Radio e sono sempre a Monia Braga con voi fino alle 9 anche in questa bella mattinata di giovedì 4 giugno. Tra poco a tutto swing, questa rubrica, questa collection musicale più che altro, che ci farà ascoltare appunto le più belle canzoni swing anche internazionali. Così, tra pochissimo. Intanto apriamo questa nuova ora con gli Eagles, New Kid in Town, e tra poco spiagge del grande Renatone nazionale. Facciamo felice tutti i sorcini, non solo. Renato Zero, tra poco, qui su Romantica Radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Dicevo che sbagliavi tu a non abbandonarti mai.

La colpa mia se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse.

Facciamo un po' di auguri oggi, che dite? Come sempre a quest'ora ci piace scoprire i compleanni del giorno. Oggi è il compleanno di Angelina Jolie, icona sexy e riconosciuta come donna più affascinante del mondo, ex moglie di Brad Pitt, insomma lei veramente fantastica. È il compleanno anche di Deborah Compagnoni, che ci ha regalato un sacco di medaglie, tante emozioni, veramente fantastica, quindi auguri alla grande Deborah Compagnoni. E oggi insomma è anche il compleanno di Elodie, una giovane bravissima e bellissima cantante italiana che sicuramente conoscerete. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, compleanni, anniversari? 331 240 78 78. Ma per Dio, arriva Gianni Togni e tra poco anche Pino Donaggio come Sinfonia.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Lo sapete che ci piace sempre andare a scoprire anche le giornate mondiali. Oggi è il 4 giugno, è già giù e attenzione, oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni e purtroppo ce ne sono sempre di più e questa ricorrenza ha proprio lo scopo di riconoscere il dolore e le sofferenze subite dai minori a causa dei conflitti, delle violenze, degli abusi un po' in tutto il mondo. Speriamo finiscano, insomma, perché è bruttissimo sentire queste notizie. Andiamo avanti con la musica, che dite, con Charles Aznavour, Lei, e tra poco anche Caterina Caselli.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
1: Anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: È già pronto Roberto, perché tra poco ci racconterà tutto sull'oroscopo, segno per segno, come saranno le prossime ore. È sempre un bel appuntamento in chiusura dell'ora qui su Romantica Radio. Ancora buona mattinata, giovedì 4 giugno, Monia Brega con voi, ci sono gli Alunni del Sole con un'altra poesia e tra poco anche Franco Dani con Dove Vai. Segnatevi anche la nostra linea WhatsApp, raccontatemi tutto e aspetto anche i vostri buongiornissimo caffè come sempre. 331 240 78 78.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Cercate di trovare la via di mezzo tra necessità e obblighi che la vita professionale impone, altrimenti non avrete più tempo per voi. Toro, con le stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Gemelli, a causa delle stelle disarmoniche rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza, faticherete a stabilire la calma però, fate meditazione. Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a cercare queste qualità dentro di voi. Leone, sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende in sospeso o concludere affari con calma. Un amico vi proporrà un'idea per la serata. Vergine, l'intesa con il partner sarà mirabile, vi capirete con uno sguardo, sarete segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo. Bilancia, vi lamentate per la routine quotidiana ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Scorpione, oggi potrete chiedere un aumento di stipendio oppure operare compravendite vantaggiose o ancora firmare prestigiosi contratti. In amore invece rifugiatevi nelle braccia del partner. Sagittario, le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni magiche. Capricorno, se siete alla ricerca di un'occupazione potete contare sull'aiuto delle stelle. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata l'ora della raccolta. Acquario, sarete impegnati a selezionare fra i vari progetti che vi verranno proposti i più interessanti. Obbligatevi ad adottare un saggio senso della misura. Pesci, divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Che bella mattinata quella che stiamo passando insieme, quella di questo giovedì 4 giugno. Tra l'altro manca sempre meno al nostro compleanno, quello di Romantica Radio e anche il mio, ma il mio non è così importante. Soprattutto il 15 giugno Romantica Radio festeggia gli anni, stiamo preparando delle belle surprise, chi lo sa, non posso dire di più. Però a proposito di sorprese, tra poco arriva il momento che state aspettando in tanti, quel momento che vi dà la possibilità di ricevere un nostro gadget e quindi rimanete qui. Nel frattempo apriamo questa nuova ora con Yvonne Elliman e tra poco anche Roberto Carlos, Frammenti su Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

sì, siamo sempre alla ricerca di romantici in giro per il nostro bel paese. E allora, attenzione, il primo che scrive romantica, più il nome, più la località da dove ci ascoltano in questo momento, in cambio regaleremo il nostro iconico profumatore per auto. E allora che aspettate? Mandate subito questo messaggio al 331 240 78 78.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Ci siamo ascoltati la redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo, e attenzione perché non c'è più niente da fare. Questa bella canzone di Bobby Solo l'ascoltiamo adesso, tra poco anche James Ingram con Just Once, e tra poco La mia banda suona il rock, questa rubrica bellissima che ci racconta un po' la storia di gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica italiana, e in quanto a storia loro ne hanno fatta tanta. E ascolteremo e scopriremo di più dei Pooh, questo tra pochissimo. Sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Loro sono il gruppo più attivo di sempre, con 56 anni di carriera. Di chi parliamo? Dei Pooh. Il gruppo, formato nel 1966 a Bologna, è tuttora una delle band più longeve e amate della musica italiana. Il nucleo originario, fondato da Valerio Negrini, includeva inizialmente Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mauro Bertoli, Mario Goretti. Negli anni 70 arriva la svolta con l'arrivo di Dodi Battaglia alla chitarra e Red Canzian al basso, al posto di Fogli nel 1973. Grazie a Stefano Dorazio, batteria, e ai testi di Negrini, il gruppo domina le classifiche per decenni. Il gruppo ha ottenuto il successo nazionale con brani come Piccola Katie, 1968, e Tanta voglia di lei, 1971, distinguendosi per le armonie vocali e l'evoluzione pop rock.

0: Nel marzo 1990 partecipano per la prima ed unica volta al Festival di Sanremo, vincendolo largamente con il brano Uomini Soli. Il brano viene cantato anche in abbinamento con Didi Bridgewater, la quale inciderà la versione in inglese del brano. Dopo l'addio alle scene nel 2016 per il 50° anniversario e diverse reunion, arriva un grande dolore: la morte di Stefano Dorazio, avvenuta il 6 novembre del 2020.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
1: Sintonizzarmi con voi, ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Abbiamo ascoltato questa nuova rubrica del mese di giugno, la mia banda suona il rock con la storia dei Pooh, abbiamo ascoltato un po' di canzoni, abbiamo ascoltato lo spazio Ciao Romantica e adesso siamo arrivati al momento dei saluti. Tra pochissimo la mattinata proseguirà con Ornella, ci salutiamo con Raff e la sua 2 e tra poco anche i Nomadi con Tutto a Posto. Tutto a posto, cari amici di Romantica Radio, giusto? Vi aspetto domattina come sempre per concludere questa bella settimana. Un bacio da Monia Braga, ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

così siamo insieme anche oggi. Allora, buongiorno, buon giovedì 4 giugno, anche da Ornella Rauccio, come sempre, da tutta la squadra di Romantica Radio. Salutiamo ancora una volta Monia Braga, che ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina fino a mezzogiorno. Saremo insieme e subito vi do il modo per entrare nei nostri spazi degli ascoltatori romantici. Il numero è sempre quello: 331 240 78 78. Vi aspetto anche al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Che facciamo? Non partiamo con la musica? Ma state scherzando? Siamo qui per questo. E allora, tra poco ci addentreremo nella tematica erotica, sensuale e sessuale. Grazie al grande maestro Franco Battiato, dal 1981 con Sentimiento Nuevo. Subito partiamo con L'Angelo Blu di Jeppy & Jeppy.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Assaporate insieme la collection dedicata allo swing, che si intitola appunto A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi. Come sempre andiamo a

viaggiare nel tempo, in questo caso cominciando col celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 4 di giugno. 1944 nasce il cantautore francese Antoine, famoso, molto famoso anche in Italia. Lui partecipò a vari festival di Sanremo, grande successo La Tramontana in coppia con Gianni Pettenati, e fu al primo posto per 5 settimane in classifica nel 1968, e ancora partecipazione in coppia con Riccardo Del Turco in Cosa hai messo nel caffè. Spesso e volentieri lo suoniamo qui su Romantica Radio, dove invece tra poco ascolteremo Pigro di Ivan Graziani. Subito torniamo al 1981 con quello che forse è il primo esempio di gospel pop italiano per Alberto Fortis. Questa è Grandiosa, è Settembre.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Nella nostra prima ora insieme andiamo anche a rivivere accadimenti speciali che si sono verificati in passato, proprio quest'oggi, il giorno 4 di giugno. E allora andiamo all'anno 1783, quando i fratelli Montgolfier fanno volare per la prima volta la loro mongolfiera ad aria calda in Francia. E chi ne sa qualcosa più di voi, visto che io di tanto in tanto ve le gonfio come mongolfiere, Simone Serpone che in regia fa cenno di sì, benissimo. E allora lasciatele volare insieme alla nostra musica romantica. Ascolteremo Ragazzo Triste, grande successo di Patti Pravo, e subito torniamo al 1986, colonna sonora del film Top Gun con Tom Cruise. Tra gli autori di questa canzone, Giorgio Moroder, e ha vinto Oscar, Golden Globe, cosa volete di più, i Berlin con Take My Breath Away.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
1: Romantica, sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie ancora agli amici romantici che come prima infilano i loro messaggi vocali nello spazio Ciao Romantica. Se volete farlo anche voi, il numero è sempre lo stesso, 331 240 78 78. Vi aspettiamo e intanto riviviamo un altro accadimento speciale avvenuto in passato, proprio il 4 di giugno, e andiamo all'anno 1989. Il primo turno delle elezioni parlamentari in Polonia vede il trionfo di Solidarnosc, anticipando la fine del comunismo, evento che allora ebbe grande risonanza. E grande risonanza sicuramente l'hanno le canzoni che stanno per arrivare, perché torneremo a Sanremo 81 con i Collage e i Ragazzi che si amano, e subito c'è Julio Iglesias con Amico.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E ancora buongiorno, buon giovedì 4 di giugno, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, vi abbracciamo tutti quelli che in questo momento sono negli studi e nei corridoi di Romantica Radio, e adesso è il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, in questo caso Antonio da Cosenza, che scrive: un abbraccio a Romantica e un buon lavoro e giornata a tutti voi che lavorate per noi con le bellissime scintillanti canzoni degli anni 60, ma non solo, caro Antonio, anche 70, anche 80, anche 90, anche 2000, ma quanti ne vuoi? Ma ce le abbiamo tutte. Allora, facciamo ascoltare per esempio tra un po' Sandro Giacobbe dal 1975 con Il giardino proibito, storia di Conna, fatte con la migliore amica, pensa un po', e subito Fabio Vanni con Lei balla sola. Roma.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi.

0: sposa. Punto zero. Punto e basta.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Cari miei romantici che non siete altro, voglio preannunciarvi una cosa, perché sta per arrivare il compleanno di Romantica Radio. Romantica Radio compirà 4 anni passati insieme a voi, spero passati benissimo, e in qualche modo li festeggeremo in modo particolare. Quindi cominciate il countdown per il giorno 15 di giugno, non vi posso svelare altro, ma le informazioni arriveranno e intanto godiamoci la nostra musica romantica. Tra poco con Lucio Battisti, dolcissima dal 1971 anche per te, e subito, mamma che gamba, 2 capolavori stiamo per suonare, perché arriva dall'83 George Benson con In Your Eyes.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News. Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Vi preannuncio che sta per tornare l'appuntamento con La mia banda suona il rock, lo spazio dedicato ai grandi gruppi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica. In questo caso, si parlerà dei più grandi, dei Beatles. Se mai perdeste anche solo uno di questi appuntamenti, vi ricordo che potete recuperare l'ascolto alla sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it. Attenzione, perché poi uno di voi potrà essere contento, ma solo se sarà molto veloce, e mi avete già capito, non devo dire altro. Arriveremo a tutto questo con Nicola Di Bari dal 68 con Il mondo è grigio, il mondo è blu, e subito c'è Mediterranea per Giuni Russo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: Si può parlare di band senza parlare dei Beatles? Impossibile! Il gruppo, formatosi a Liverpool nel 1960, è stato ed è tuttora un riferimento iconico per la musica internazionale. Tutto nasce nel 1957 con i Quarrymen di John Lennon e Paul McCartney, che si evolvono poi nei Beatles, con l'arrivo di George Harrison e il bassista Stuart Sutcliffe. La formazione definitiva si consolida con l'arrivo di Ringo Starr al posto di Pete Best. Sono gli anni in cui la band si perfeziona nei club di Amburgo e firma con Brian Epstein. È il momento della Beatlesmania, con l'esplosione mondiale di successi come Please Please Me, tour globali e la conquista dell'America, segnando la British Invasion.

0: La band produce anche album complessi come Sgt. Pepper e l'album Abbey Road. Si sciolgono nel 1970 per divergenze interne e progetti solisti. Nel 1980 John Lennon viene ucciso a New York. Ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni internazionali, i Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. A distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in varie nazioni del mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: questa radio è fantastica, da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più, l'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere, un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
1: Ciao Romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, complimenti, complimenti, vi adoro!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

momento che aspettavate, è il momento profumato e allora qualcuno deve essere veloce e contento. Basta un attimo, basta scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78. Perché? Perché il più veloce, il primo, riceve quello che ormai è oggetto dei desideri di tutto il mondo romantico, e cioè il nostro profumatore per auto. E allora velocissimi, 331 240 78 78.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero, punto e basta.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Se le nostre prime due ore insieme sono già volate via, tranquilli perché ne abbiamo ancora un'altra davanti a noi fino a mezzogiorno, ancora con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. E adesso ancora una volta posso dedicare qualche secondo a uno di quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878. In questo caso vorrei salutare Enzo da Tricarico, che si trova in provincia di Matera, in Basilicata, e ha 15 anni e ci ascolta sempre in auto con sua madre mentre viaggiano. Ma che bello, piccoli romantici crescono proprio. Allora fai una cosa, Enzo, diffondi il verbo anche tra i tuoi amici. Sai che noi di Romantica ci teniamo al passaparola, che ogni volta fa aumentare i numeri della nostra famiglia di romantici. E intanto ti dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare Nino Buonocore dal 1990 con Scrivimi, e subito c'è Lady Anima per Marcella Bella.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ed ecco che riemersi dal nostro tuffo nello spazio A Tutto

Swing, in qualche modo torniamo con la memoria alla Swing in London e stiamo per parlare quasi, non proprio di Londra, ma adesso capirete. Non so se vi siete mai chiesti quale sia il popolo che spende di più per la musica, per fruirne, per produrla. Beh, è proprio il popolo degli inglesi, per cui c'entra qualcosa a Londra. Sembra che gli inglesi siano il popolo che spende di più in acquisti musicali. Produrrebbero circa il 7,2% dei guadagni mondiali del mercato musicale. Beh, qui da noi non c'è bisogno di spendere, su Romantica Radio tutto gratuito, tutto a gratis, come si dice a Roma, per cui stiamo per ascoltare, senza tirar fuori manco uno spicciolino, i New Trolls dal 1978 con Aldebaran, e subito anche quello gratis, prendiamo un taxi giallo con Roberto Soffici.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Sì, a quest'ora e stiamo per arrivare, insomma, quasi a mezzogiorno. Non avete ancora fatto un giro sui social? C'è qualcosa che non va? No, non è vero. Non è che bisogna essere proprio attaccati. Però il consiglio è di andare a visitare le pagine social di Romantica Radio, perché ci sono notizie, curiosità, aggiornamenti. Potete scoprire tutto il mondo di Romantica Radio, perché siamo su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok. Ovunque vi giriate, ovunque scrolliate, noi siamo lì. E allora veniteci a visitare. Intanto ascoltiamo Alice con Io voglio vivere e subito torniamo al 1963. Lei aveva 18 anni, Rita Pavone con Alla mia età.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao romantica, sei la panacea della mia anima, appiani tutti i contrasti. Ciao romantica.
1: Ciao ragazzi, noi siamo per strada, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
2: Da Ciro e Rosanna, un
1: Ciao, un
2: abbraccio.
1: abbraccio.
3: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
4: E anche stamattina abbiamo quasi completato la nostra missione e sta per arrivare, eccolo là, il sex symbol, l'uomo più desiderato da tutte le romantiche. C'ha la fila proprio fuori agli studi di Romantica Radio. Non dirò altro, è Marco 3, sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15, poi arriverà anche Lucio Belmonte, poi Alessandra Ricetti e poi Roberto Malvagia. Restate sempre con noi. E prima di andare via io vi faccio ascoltare Loretta Goggi dal 1979 con la sigla finale della prima edizione di Fantastico, L'aria del sabato sera, e subito Gigliola Cinquetti con Chiamalo amore. Io vi chiamo romantici e vi chiamo a raccolta per domani mattina, quindi vi aspetto da Ornella Ruccio. Grazie a tutti, domani ci ritroviamo sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco Tre.
4: Come non darti ragione, cara Ornella Rauccio, ogni tua parola per me è un dolce suono, ti è, oggi sono romanticissimo, non a caso. Buongiorno, buongiorno dalla voce di Marco Tre, benvenuti ancora una volta nel mio spazio, saremo fino, non nel mio strazio, nel mio spazio, saremo insieme fino alle ore 15, oggi giovedì 4 giugno, e salutiamo anche Simone Serpone che sarà alla parte tecnica per le prossime tre ore. Partiamo subito con la vecchia fattoria Ia Ia O, e sì, perché abbiamo Ritrovarti di Michele Pecora e subito Cervo a Primavera di Riccardo Cocciante.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

altro giro, altro regalo per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Romantic Radio. Shirley Bassey, tra un po' in For All We Know. E subito voglio parlarvi di Riccardo Fogli. Questo pezzo del 1987 ha in effetti segnato la temporanea riunione tra Riccardo Fogli e i Pooh. Si intitola Giorni Cantati ed è incentrato un po' sulla nostalgia e la bellezza dei ricordi vissuti. Ascoltiamo quindi questo pezzo autobiografico con questa melodia dolce che riflette sulle nostalgie e sulla vita.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate però l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie agli amici di Romantica News, appuntamento più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Tra un po', dopo Loredana Bertè e con E la Luna Bussò, si parlerà nella mia banda suona il rock dei Dick Dick. Una rubrica, quella della mia banda suona il rock, che sta avendo tanto successo. Quindi potete riascoltare le trasmissioni nei podcast su romanticaradio.it nella sezione dedicata. Ora c'è Francesca Alotta, la ascoltiamo in Un anno.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I Dick Dick sono un celebre gruppo musicale beat italiano nato a Milano nel 1965. Fondato da Pietruccio Montalbetti e amici, hanno segnato gli anni 60 e 70 con grandi successi. Il gruppo si forma a Milano inizialmente con il nome Dreamers, poi modificato in Dick Dick, nome ispirato a una gazzella somala. Nel 1966 pubblicano il loro primo singolo di enorme successo, Sognando la California, cover dei Mamas and the Papas, consacrandosi tra i complessi più amati del beat italiano.

0: Il gruppo è storicamente legato a una collaborazione con Mogol e Lucio Battisti, ma anche con Ornella Vanoni, suonando nel suo 45 giri Io ti darò di più, Splendore nell'erba. Nonostante i cambi di formazione e le mode musicali, il gruppo, con il leader storico Pietruccio Montalbetti, ha continuato a esibirsi per oltre 50 anni. I Dick Dick rimangono una band fondamentale per la musica pop beat italiana, celebri per le loro cover di successo e il legame con la grande canzone d'autore.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Io sono la Dalina da Messina, la vostra musica mi fa stare proprio benissimo. Una buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate erano bei tempi. Sentire le vostre canzoni mi fanno sentire giovane. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Voglio raccontarvi tra un po' di una storia a lieto fine che è accaduta a San Benedetto del Tronto, alla Palazzina Azzurra, che ospitava una mostra di oggetti di scena di Raffaella Carrà, della mitica Raffaella, indossate nelle sue trasmissioni. Ma di questo ne parlerò tra un po'. Il tempo di ascoltarci le due prossime canzoni, Amedeo Minghi e Mietta in Vattene Amore, e un successo tira l'altro con Adamo. Lo ascoltiamo subito, il nostro romanzo.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: C'è chi ci ascolta sul DAB in auto, c'è chi ci ascolta da casa in FM oppure attraverso romanticaradio.it o lo smart speaker preferito, uno fra tanti, la sora Alexa, che basta interrogarla e dirle fammi ascoltare Romantica Radio e lei voilà vi farà ascoltare la nostra musica. E allora salutiamo tutti coloro che ci ascoltano, per esempio Rosa da Bari, ci ha scoperti tornando a Bari dopo un weekend a Roma mentre era bloccata nel traffico caotico della capitale, hanno trovato Romantica, le nostre canzoni bellissime, vabbè, le hanno fatto compagnia. Aldo da Catanzaro ci ha scoperti mentre viaggiava in autostrada e scrive: non ho mai più cambiato radio e nello stesso tempo ho invitato tanti altri colleghi a farlo e ne sono rimasti entusiasti. Aldo, come ringraziarti? Ci fai tutta sta pubblicità, nel frattempo non hai cambiato radio, speriamo che non hai cambiato anche la tua automobile. Adele da Pescara: ascolto la vostra emittente nel mio negozio. Hai visto, con Alexa l'abbiamo nominata prima e è uscita fuori adesso. Siete unici, grazie alla nostra amica Adele da Pescara. Vi lascio con Polanca in Put Your Head on My Shoulder e subito Jimmy Fontana. Quando ascolto sta canzone mi viene la lacrimuccia, non so perché, mannaggia li pescetti. Speriamo la faccia venire anche a voi. Parla di un amore che fu e poi ci si ritrova stretti stretti a parlare dei vecchi tempi. Begin.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Come dicevamo prima in trasmissione, una storia a lieto fine. Sapete che un mese circa fa sono state rubate queste iconiche cinture appartenute a Raffaella Carrà e soprattutto a iconici abiti da scena. E praticamente che cosa è successo? Sono stati riconsegnati, non sono stati trovati in effetti, sono state recuperate, ma proprio rispedite al mittente. La risoluzione del caso non è passata attraverso un'operazione di polizia, ma tramite un gesto di ravvedimento da parte di chi aveva sottratto gli oggetti. Un pacco anonimo è infatti stato recapitato presso gli uffici comunali e all'interno c'erano perfettamente intatte le due cinture rubate nei giorni scorsi. Bene, una storia a lieto fine, possiamo dire caramba che sorpresa. E adesso vi lascio con Christophe, Estate senza te, e subito Johnny Dorelli, Una serata insieme a te.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Eccola qui la nostra sigletta di Veloci e Contenti. Se siamo veloci saremo contentissimi, se saremo contenti perché siamo stati veloci. Quindi un giro di parole per dirvi di partecipare al nostro momento goliardico per portarvi a casa il profumatore per auto. Allora basta scrivere la parola romantica a questo numero che vi sto dando di WhatsApp: 3312407878. Naturalmente anche il vostro nome e la località da dove ci chiamate è importante, perché così possiamo anche rintracciarvi. Il più veloce riceve il nostro ambitissimo profumatore. Vi aspetto quindi: 3312407878. State partecipando a Veloci e Contenti.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica, sono Meina da Nola, siete il cuore della giornata, grazie di esistere.
1: Romantica, io vi sento, vi ascolto da un bel po', sono Rita e per me siete diventati una droga, vi ascolto sempre, a casa, in auto, siete la nostra droga, di me e mio marito.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Altra doppietta di canzoni che vanno in onda su Romantica Radio. Tra un po' ascolterete Ti perdo con la voce di Franco Califano. Ma subito un capolavoro di Vasco Rossi del 1983, contenuto in un album Bollicine, altrettanto famoso, legato a una misteriosa ragazza adolescente, la stessa musa ispiratrice di Alba Chiara, chissà. Il brano è nato inizialmente senza un destinatario preciso, ma Vasco ha spesso raccontato che il testo si ispira a una giovane che vedeva scendere dall'autobus e immaginava la sua quotidianità. Riascoltiamolo in Una canzone per te.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: È il momento del caffè, è il momento della nostra pausa, insomma, voglio dire, per chi già ha pranzato, per chi ci segue anche sul canale 788 del Digitale Terrestre in Campania, nel Lazio e in Calabria e sta seguendo la nostra programmazione così televisiva, per così dire, buon ascolto e dopo il pranzo ci vuole un buon caffè, come dicevamo prima. E abbiamo l'Equipe 84 che ce lo porta in casa mia e Aldo Donati subito in così.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Ta-da.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Stasera alle 21 Roberto vi parla di suocere. le famiglie di lui, di lei, alleanze, diffidenze, giudizi, piccoli equilibri un po' da trovare. Stasera con Roberto Malvagia dalle ore 21 in poi, la serata magica e romantica di Romantica Radio fino alle ore 24. E poi musica e poesie con Alex Poli fino alle 3 del mattino. Così saranno felici anche i nostri sonnambuli all'ascolto o anche chi lavora in turno notturno, appunto. Ci radiotrasportiamo negli anni passati con la musica, Umberto Balsamo con Balla e subito Alan Sorrenti, Non so che darei.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Era il 2 agosto 1969 quando questa versione in italiano firmata da Bruno Lauzi, insomma una garanzia in più, riprendeva una canzone di Johnny Holiday che Je t'aime. La cantò lui stesso, ma cambiando chiaramente il titolo, in Quanto ti amo. Ed è il pezzo che ha permesso a Johnny Holiday di mostrare un registro più drammatico, convincente, no? Diverso dai suoi precedenti tentativi di scalata delle classifiche italiane. Lo ascolteremo tra un po' in Quanto ti amo. Ora abbiamo la Rettore con Io o te.

può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Purtroppo

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sempre il vostro Claudio affezionato, Romantic Radio, sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

anche per questo giovedì abbiamo concluso l'appuntamento. Io vi ringrazio per essere stati con me e speriamo di avervi portato un po' di compagnia in queste tre ore trascorse insieme. Ora c'è Lucio Belmonte per altre tre ore fino alle ore 18 e vi lascio con le ultime due canzoni. Pupo con Cosa farai e subito Lucio Dalla, il suo ricordo in La casa in riva al mare. A domani, ciao!

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa, dice sempre manca poco, Maria, vedrai che bella la città.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: radio.
1: E ogni giorno, dal lunedì al venerdì, quando parte questa sigletta, significa che siamo pronti a trascorrere insieme 3 ore di ricreazione nel nostro salotto di Romantica Radio. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Da questo momento fino alle 18 siamo insieme, ci raccontiamo un po' di cose simpatiche, carine, delle belle notizie, ma soprattutto ascoltiamo le nostre belle canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi di Romantica Radio. Prima di cominciare anche per oggi, fatemi salutare il mio amico Marco 3 e un ringraziamento a tutti i nostri radioascoltatori, perché ogni giorno diventate sempre di più. Qualcuno dirà: ma come fai a saperlo? Lo so, ve lo assicuro, ve lo sottoscrivo, ogni giorno diventate sempre di più, e questa è una cosa di cui dobbiamo assolutamente ringraziarvi. Quindi grazie veramente per la vostra fedeltà, soprattutto anche perché ogni giorno sono sempre più le persone che scelgono di trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia. Tra poco anche la collecta tutto swing, diamo ancora un po' di movimento al nostro pomeriggio, ma prima ascoltiamo Luna di Gianni Togni e subito Toto Cutugno con Donna, Donna Mia.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E noi di Romantica Radio non vi facciamo soltanto ascoltare delle canzoni bellissime che vi fanno fare un bel salto nel passato, magari a dei ricordi eccezionali, ma vi diamo anche delle notizie strepitose oggi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Al via la Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo, entrato di nascosto nell'appartamento della vittima, era riuscito ad ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari alla DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E adesso sto per darvi una notizia eccezionale che riguarda uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica internazionale. Come vi ho citato poc'anzi, parliamo dei Beatles, perché qualche settimana fa è stato fatto l'annuncio da due componenti dei Beatles, che sono Ringo Starr e Paul McCartney, dell'apertura nel 2027, nella sede storica di questa formazione dove suonavano, dove lavoravano, di un museo dedicato proprio ai Beatles. Quindi se pensate nei prossimi anni di fare un bel viaggio legato alle vostre passioni, ecco, tenete conto anche di questa tappa da fare in Inghilterra, proprio a vedere questo museo dei Beatles, ripeto, che aprirà nel 2027. Parlando ancora di musica, torniamo ad ascoltare La Bottega dell'Arte con Come due bambini e subito Pino Donaggio, Io che non vivo.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
1: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

sto notando un po' da quelli che sono i vostri messaggi con una notizia che vi interessa molto, la storia dell'apertura del museo dei Beatles nel 2027. Allora qualcuno si chiederà, ma come sarà distribuito questo museo? Allora, le ultime notizie che abbiamo a disposizione è che sarà un museo abbastanza grande, distribuito in 3 livelli. C'è un livello in cui si possono acquistare naturalmente gadget, seguire quella che è la storia del gruppo dalle origini fino allo scioglimento, e poi, cosa importantissima, ci sono tante esperienze dal punto di vista tecnologico molto interessanti di tipo interattivo, di tipo immersivo, per vivere proprio quelli che sono stati gli anni d'oro di questa formazione che ha fatto la storia della musica internazionale. Quindi l'appuntamento è per questo museo dei Beatles nel 2027. Spero magari nelle prossime settimane di darvi ancora qualche notizia più interessante e anche più dettagliata. Noi restiamo sempre nell'ambito della musica, ascoltando quelle che sono le canzoni che mettiamo soltanto noi di Romantica Radio. Quindi cantiamo insieme Raff con Cosa resterà degli anni 80, gli Alunni del Sole con Scusa.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ma buon pomeriggio ancora in questo giovedì 4 di giugno su Romantica Radio, la voce è sempre quella di Lucio Belmonte per il nostro salotto pomeridiano. Siamo arrivati anche oggi all'appuntamento con la pausa del pomeriggio, magari con un buon caffè. E nel frattempo vi ricordo che, visto che oggi è giovedì, domani ritorna l'appuntamento tra le 17 e le 18 con Senti che ci ascolta, la nostra rubrica dove voi siete protagonisti, perché in un'ora vi raccontate i nostri microfoni. Se volete partecipare a questo appuntamento, vi ricordo che dovete soltanto prenotarvi, quindi scrivere al 331-240-7878 specificando che volete essere protagonisti nello spazio Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta. E adesso Luciano Rossi con Non te ne andare.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Finalmente ci siamo, lo posso dire perché nelle settimane scorse abbiamo parlato spesso di un problema, dipendenza da social, che ormai non riguarda soltanto i giovani, i giovanissimi, ma anche quelli che sono avanti con l'età. E allora, qual è la notizia molto importante che è arrivata in questi giorni? È che l'Unione Europea finalmente, entro l'estate, prenderà provvedimenti con delle leggi ad hoc contro questa dipendenza dai social, per salvaguardare a questo punto non soltanto i più giovani, ma un po' tutti quelli che abusano di questa nuova tecnologia. Staremo a vedere se questa promessa sarà mantenuta. Cosa importante è però si comincia a capire quali sono le problematiche serie che derivano da questa dipendenza e che quindi legalmente bisogna finalmente mettere mano. Oh, non so cosa ne pensate voi, però sono sicuro che

sarete d'accordo, quindi se volete esprimere anche il vostro parere fatelo al 331-240-7878. Nel frattempo ascoltiamo Ciro Sebastianelli con Marta e Umberto Tozzi con Notte Chiara.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Dipendenza da social, siete d'accordo? Ne abbiamo parlato poc'anzi, molti mi scrivono, grazie naturalmente per i vostri pareri e come appunto volevasi dimostrare, molti sono d'accordo dicendo è finalmente, era ora che l'Unione Europea si svegliasse in merito a questa problematica legata proprio alle persone che utilizzano, che abusano di quelli che sono i social, non soltanto trascorrendo molto tempo sui loro dispositivi ma soprattutto togliendo attenzione a quella che è la propria vita. Tra poco ritorna la appuntamento con la rubrica La mia banda suona il rock. Ricordo le formazioni, le band che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Oggi una band internazionale sono i Duhu. E prima però ascoltiamo Little Tony con Riderà. E subito Vita mia di Lena Biolcati.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I The Who, formatisi a Londra nel 1964, sono una delle rock band più influenti di sempre, pionieri dell'opera rock e noti per l'energia esplosiva. Nati dalle ceneri dei The Tours, si impongono nel panorama britannico nel 1965 con il singolo I Can't Explain e l'album My Generation, diventando icone della sottocultura mod. Dopo un paio di anni, il gruppo evolve verso progetti ambiziosi. Pubblicano Tommy, 1969, la prima vera opera rock, e Quadrofenia, 1973, capolavori che consolidano la loro fama internazionale.

0: famosi per la distruzione degli strumenti sul palco, sono stati tra i protagonisti a Woodstock 1969. Nel 1978, dopo la morte del batterista Keith Moon, la band continua con Kenny Jones e successivamente con altri musicisti. Nonostante la scomparsa di alcuni dei componenti storici agli inizi del 2000, la band continua a esibirsi. Ancora oggi possiamo affermare che il gruppo ha rivoluzionato il rock con l'uso del feedback, il basso melodico e le strutture narrative complesse, restando attivo per oltre 6 decenni.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
1: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti. Ciao ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questo giovedì ci siamo, all'appuntamento in cui saluto i nostri ascoltatori più interattivi, quelli che ci seguono di più. Lo so che ci seguite tutti, qualche volta siete più impegnati, qualche volta un po' meno, però ci sono alcuni dei nostri amici che ogni tanto devo salutare. Ecco, prima o poi capiterà un po' a tutti, perché ogni giorno mi concedo qualche secondo per salutare qualcuno di quelli che ci seguono assiduamente. Oggi mi sposto in provincia di Salerno, Cava dei Tirreni, la nostra amica Giusy, che ci ascolta, tra l'altro lei è anche una musicista perché suona, mi scrive che suona il sassofono, quindi la devo ringraziare per il suo messaggio e mi ha chiesto di ascoltare una canzone di Mango. Io la accontento immediatamente, infatti le faccio ascoltare Il mare calmissimo, appunto Mango.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Vi rinnovo il benvenuto su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Vi ricordo che vi faccio compagnia dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. E allora devo anche così rispondere a qualcuno dei vostri messaggi che arriva al nostro numero di WhatsApp, che ci chiede come potete giudicarvi il nostro profumatore di Romantica Radio, il nostro nuovo gadget di quest'estate. Molto semplice, bisogna soltanto stare attenti durante le nostre trasmissioni al lancio dello spazio veloci e contenti. E in quel caso il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore. Quindi state belli attenti all'ascolto, anche perché sta per arrivare Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Oh mamma mi ci vuole la fidanzata, oh mamma mi ci vuole la fidanzata.

Vi avevo detto che dovevate stare attenti e quindi è arrivato anche l'appuntamento. Come avete sentito, la nostra sigletta è con Veloci e Contenti. In questo spazio avete l'opportunità di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, il nostro super gadget per quest'estate. Noi lo diamo soltanto al primo, attenzione, al primo che scrive in questo momento al 331-240-7878 la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi mi raccomando, dovete scrivere un messaggio con romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. E così siete veloci e contenti.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. Il Colli precisa anche che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Barbaniello, in provincia di Pavia. In casa con il piccolo c'era anche la madre, che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. MotoGP al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Ho rivisto la gara del Mugello 10 volte, non ricordavo di aver vissuto alcuni momenti, ha detto. Poi, sul tracciato del Balaton, ha detto, è un altro mondo. Ma nel 2025 era stato un discreto weekend. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E lo so che adesso molti di voi si staranno chiedendo: sono stato abbastanza veloce? Ho diritto al profumatore di Romantica Radio per l'appuntamento con Veloci e Contenti? E allora devo dirvi, come sempre, che dovete aspettare il messaggio della nostra redazione, che vi comunica se siete stati più veloci e quindi avete diritto al nostro gadget. Nel caso in cui non siete tra quelli che riceveranno il profumatore, potete sempre provarci, sempre, perché l'appuntamento si ripete durante le nostre trasmissioni. Adesso diamo una bella notizia invece, che riguarda una cosa romanticissima. Parliamo degli abbracci, questo gesto che non è soltanto romantico ma fa bene dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico. La notizia che ho raccolto questa mattina, che condivido con voi in questo pomeriggio, è che finalmente si sa quanto deve durare minimo un abbraccio per dare i suoi, diciamo, benefici. E allora deve durare minimo 15 secondi. Con 15 secondi si cominciano ad avvertire quei benefici sia fisici che psicologici proprio dell'abbraccio. L'abbraccio non fa bene soltanto a colui che lo riceve, ma anche a colui che lo dona. E questa è una cosa assolutamente da sottolineare. Torniamo alla musica, Memory Migi con Innamorati a Milano, e subito un'interpretazione fantastica di Mango e Zemina, Luce.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, sei unica, mitica, con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
1: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Da qualcuno che ci invia un po' di messaggi ho scoperto che sono d'accordo sulla storia degli abbracci, che perché siano efficaci bisogna farli bene, altrimenti non danno i giusti risultati. Vabbè, con questo, anche per questo giovedì 4 di giugno, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però vi lascio la nostra grande serata di Romantica Radio che comincia tra poco, perché prende il mio posto Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, poi a continuare, come sempre, sapete, fino a mezzanotte vi farà compagnia la voce di Roberto con la bella musica di Romantica, anche gli argomenti molto interessanti che vi coinvolgono tantissimo. Io devo ringraziarvi come sempre per l'ascolto, l'appuntamento con me e a domani, rinnovato dalle 15, vi lascio con Nicola Di Bari, ascoltiamo Paese e subito Zucchero Filato, una sigaretta in due.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Alessandra. Pronti per partire per questo bel viaggio nella musica? Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti. Anche questa sera sono pronta a regalarvi un po' di energia, di positività con la nostra musica, con le nostre chiacchiere, con le nostre rubriche. E poi insomma qualcuno si porterà anche a casa un gadget di Romantica, quindi state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltarci. Ringrazio anche Lucio Belmonte, con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete domani, sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica. Come va, amici? Mi auguro che questa sia stata una bella giornata. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore. E direi di iniziare subito con la musica. Tra poco riascolteremo Edoardo De Crescenzo, un grandissimo successo ancora. Subito Joe Cocker e Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Buona serata, benvenuti sulla vostra Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

ancora al lavoro, oppure state tornando dal lavoro, qualcuno si starà riposando, qualcuno consumerà un aperitivo. Insomma, raccontatemi di voi anche questa sera, dove siete, cosa state facendo. Se magari quest'oggi vi è successa una cosa speciale, particolare, raccontatela a noi. Siamo davvero curiosissimi anche questa sera di scoprirvi. WhatsApp 331 240 7878. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Io vi aspetto e nel frattempo vi regalo due splendide canzoni: Mia Martini, Almeno tu nell'universo, e Drupi con Duetto.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, la vostra romantica radio non è solo musica ma anche rubriche. Infatti anche questa sera tra poco scopriremo un'altra puntata della mia banda suona il rock. Questa rubrica che è dedicata interamente ai gruppi internazionali e italiani che hanno fatto la storia della musica. Tra poco in la mia banda suona il rock, attenzione, si parlerà dei Pink Floyd. Succederà qui su Romantica. Adesso invece torna a protagonista la musica da ascoltare, quella che ci fa tornare indietro nel tempo con la mente e magari ci fa ricordare cose dimenticate. Tra poco i Beans con Sto piangendo e subito un brano che nel 1958 ha trasformato Domenico Modugno in un'icona mondiale. Una canzone che non è solo musica, è un'esplosione di libertà, un sogno che prende il volo. Riascoltiamo Nel blu dipinto di blu, Volare.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: I Pink Floyd, fondati a Londra nel 1965 da Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, sono stati pionieri del rock psichedelico e progressivo. Dopo l'abbandono di Barrett nel 1968 per problemi mentali, sostituito da David Gilmour, la band ha raggiunto l'apice mondiale con album iconici. Tra il 1965 e 1968, sotto la guida del carismatico Syd Barrett, la band si afferma nella scena underground londinese con sonorità psichedeliche e il primo album, The Piper at the Gates of Dawn, 1967. Con l'ingresso di David Gilmour e l'uscita di Barrett, il gruppo evolve verso sonorità più sperimentali e progressive. Il successo mondiale arriva con The Dark Side of the Moon, 1973. Roger Waters assume progressivamente la leadership creativa, arrivando al successo planetario di The Wall nel 1979.

0: Nonostante l'apice del successo, le tensioni interne crescono. Dopo The Final Cut nel 1983, Waters lascia la band, anche se Gilmour, Mason e Wright hanno continuato a usare il nome Pink Floyd, pubblicando album come A Momentary Lapse of Reason, 1987, e The Division Bell, 1994. Nonostante le alterne vicende interne, il gruppo continua ad essere un riferimento per il panorama musicale internazionale, per le sue spettacolari performance live e l'uso innovativo di luci e suoni che hanno segnato in modo indelebile la storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti amici cari, e lo dico a voi che magari siete arrivati in auto adesso, avete acceso la radio, avete trovato noi. Bene, fermi lì perché abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi. E poco fa abbiamo riascoltato una puntata de La mia banda suona il rock, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi invito a visitare il nostro sito romanticaradio.com, perché lì potete trovare tutti i podcast di questa rubrica. Quindi vi aspetto anche sul nostro sito, vi ricordo che da lì potete ascoltare anche direttamente Romantica Radio. Buona serata amici miei con Lucio Battisti, che tra poco riascolteremo con Io vivrò senza te. Subito una canzone del 1982, racconta un amore che cura, che accoglie, che prova a guarire le ferite dell'altro. Riascoltiamo Loretta Goggi con Piano d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Siamo intorno alle 19, io voglio salutare un po' di amici che ci hanno scritto al 331-240-7878. Vi ringrazio con tutto il cuore perché ci scrivete sempre cose meravigliose. Saluto Pasquale che è a Marano in provincia di Napoli e ci scrive: vi ascolto da più di un anno cambiando frequenza con una vecchia radio analogica ancora funzionante. Ma pensa un po', è ancora più d'effetto ascoltarci con una radio del genere. Grazie Pasquale per averci scelto, un abbraccio a te e a tutta Marano e anche alla bella Napoli che io amo in modo particolare. E buona serata anche ad Antonio che invece ci segue da Milano, dice: sono appena tornato dal lavoro, ogni sera quando arrivo a casa accendo la radio e vi seguo. Un bacione caro, grazie e buona serata. E saluto anche Gerardina che invece ci segue da Castellabate con le prossime canzoni: Demi Rousseau, Il tocco dell'amore, e subito Gianni Bella, Tocco

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto è bello lo swing, io adoro questo ritmo. Questa era la nostra collection, vi ricordo che potete riascoltarle tutte quante sul nostro YouTube, queste collection. Buona serata amici miei, benvenuti su Romantica, saluto voi che siete arrivati adesso, un bacione a chi sta preparando la cena, qualcun altro starà sorseggiando un aperitivo, qualcuno starà già cenando, perché no? Buona serata con noi e con le nostre belle canzoni, tra poco Santino Rocchetti con Dolcemente Bambina. Subito una canzone degli anni Ottanta, parla di un amore che si sta sgretolando e di un uomo che tenta in tutti i modi di trattenerlo. Riascoltiamo Christian con noi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Buona serata romantici. E ho letto una notizia che mi ha lasciato un po' perplessa. Sarei curiosa di sapere come la pensate. A Vicenza un automobilista ha trovato una sorpresa surreale: 42 euro di multa solo per aver lasciato il finestrino leggermente abbassato mentre l'auto era parcheggiata. Il motivo? Per il codice della strada, un'auto non adeguatamente chiusa diventa un invito ai furti, anche se non è successo nulla, nessun ladro, nessun danno, solo la sanzione. Le autorità parlano di prevenzione, ma sui social è esplosa la polemica. C'è chi vede buon senso zero e chi difende la regola. Voi come la pensate? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Di certo questa è una delle multe più curiose degli ultimi tempi. Va bene amici, buona serata. Tra poco riascolteremo i profeti con gli occhi verdi dell'amore e subito Riccardo Fogli, Noi due nel mondo e nell'anima.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
1: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ci siamo amici, adesso dovete essere veloci, anzi velocissimi, anzi veloci e contenti. Allora prendete innanzitutto il vostro telefono, scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate un WhatsApp immediatamente al 331 240 7878. Il più veloce che lo invierà si porterà a casa il nostro ambitissimo profumatore per auto firmato romantica. E allora 331 240 7878, scrivete un WhatsApp con romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il più veloce si vedrà recapitare a casa il nostro profumatore per auto firmato romantica radio.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Amici romantici, grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, ci piace tanto leggere i vostri messaggi. Saluto Sauro che ci ascolta da Bari e mi scrive: sì, davvero molto strana questa multa che è stata fatta. Poco fa parlavamo di una multa fatta perché un finestrino era praticamente semiaperto e poteva incitare il ladro a rubare. E quindi, insomma, una coppia è stata multata per aver lasciato il finestrino aperto. Vi ho chiesto cosa ne pensavate e insomma il nostro amico di Bari mi dice: davvero una multa bizzarra, io non sono d'accordo. E beh, devo dire che in molti mi avete scritto che non siete d'accordo a proposito di una multa del genere. Comunque, insomma, è successo e speriamo che non succeda più. Auguro buona serata anche a Orlando che ci segue da Montepulciano e scrive: vi ascolto grazie al DAB, mi è subito piaciuta la vostra ottima musica vin che mi ricorda la mia adolescenza. Che bello, vero, far tornare alla mente questi ricordi. Un saluto Orlando, un bacione, buona serata. Con le prossime canzoni, Gli Stadio, tra poco con Chi Te L'Ha Detto e subito Cher and Peter Cetera, After

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona serata romantici. E lo sapevate voi che c'è una parola per chi si mangia le unghie? Lo si chiama onicofagista. Suona quasi una parola scientifica, in effetti lo è. Descrive esattamente chi ha l'abitudine di mordicchiare le proprie unghie. Una curiosità? Allora, è un termine usato in psicologia e dermatologia perché dietro questo gesto automatico spesso si nascondono stress, noia o bisogno di scaricare tensione. Insomma, un'unica parola per raccontare un comportamento molto più diffuso di quanto pensiamo e che molto spesso vuol dire stress, noia o bisogno appunto di scaricare tensione. Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica, adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Tra poco Rino Gaetano con Ai Maria, subito Alejandro Baldi e Marco Guerzoni, Soli al bar.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio insieme ad Alessandra Riccetti, anche questa sera fino alle 21. E poi, lo sapete, dopo di me arriverà Roberto Malvagia. E di che cosa parlerà questa sera? Le famiglie di lui e di lei, alleanze, diffidenze, suocere, giudizi e piccoli equilibri da trovare. Di questo parlerà Roberto Malvagia dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Quindi rimanete con noi anche per ascoltare la nostra musica, che è meravigliosa. Tra poco Dori Ghezzi, Margherita non lo sa, e subito i Collage, un'altra estate.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
1: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Viaggio a senso solo, senza

Amici, le 21 sono sempre più vicine e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie, grazie, grazie per essere stati con noi, grazie per averci scritto anche questa sera, ci avete inondato di messaggi e io non potrò mai smettere di dirvi grazie. Ci risentiremo domani alle 18 sempre qui su Romantica. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Riccardo Cocciante con L'Onda e subito I Camaleonti, Cuore di Vetro. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sapete di che cosa parleremo questa sera? Delle famiglie di lui e di lei, delle alleanze, delle diffidenze, dei suoceri, dei giudizi, dei piccoli equilibri da trovare. Buona serata, io sono Roberto Malvagia. E allora questa sera parleremo proprio così, di un tema che tocca tantissime storie d'amore, anche quelle che all'inizio sembravano fatte di due persone, solo di due persone, le famiglie di lui e di lei, perché una relazione a un certo punto, ecco, incontra anche i genitori, i fratelli, le sorelle, gli zii, le abitudini, i giudizi, le paure, gli affetti, i silenzi. Questa sera entriamo proprio in quelle case e proviamo ad ascoltare cosa succede davvero quando l'amore incontra il resto del mondo. Romantica.

All'inizio di una storia d'amore sembra sempre che bastino due persone, due voci, due sguardi, due caratteri che provano a capirsi. Poi però, quasi senza accorgersene, la relazione si allarga, arrivano gli inviti a pranzo, le presentazioni, le feste di famiglia, le prime domeniche condivise. E lì capisci che amare qualcuno significa anche entrare in un paesaggio fatto di altre persone, altri modi di vivere, altre abitudini. Perché ogni famiglia proprio ha il suo tono, c'è quella calorosa che ti chiama subito per nome, che ti mette appunto il piatto davanti come se fosse lì da anni, c'è quella prudente che non è fredda ma osserva tutto, c'è la madre che vuole capire chi sei davvero, c'è il padre che parla poco ma pesa ogni gesto, c'è il fratello che fa ironia. Insomma, il punto è che in quei momenti la coppia scopre una verità importante: il legame non vive nel vuoto, e allora diventa fondamentale capire come difendersi senza diventare ostili. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a continuare questo racconto, proprio con quella dolcezza che aiuta a mettere ordine, no, nei pensieri, senza togliere verità alle emozioni.

I primi messaggi che stanno arrivando questa sera raccontiamo già molto bene quanto il rapporto con le famiglie possa cambiare il tono, no, di una storia. Mi ha scritto Annalisa da Bari: la madre di mio marito all'inizio mi studiava in silenzio, poi un giorno mi ha chiesto come stavo davvero e da lì è cambiato tutto. Piero da Torino: il padre di lei non era cattivo, ma ogni volta che parlava del lavoro sentivo come se stessi facendo un esame. Davide da Bologna: ecco, quando la sua famiglia ha smesso di trattarmi da ospite ho capito che quella storia era diventata importante anche fuori da noi. Saluto anche Paola da Perugia, dice: a volte le famiglie non rovinano l'amore ma lo mettono alla prova e si regge, forse è più forte di prima. E sono parole molto vere, perché raccontano tutte la stessa cosa in modi diversi. Una storia cambia davvero quando entra magari in una casa, e lì non conta solo l'amore, conta proprio la capacità di osservare, di non farsi spostare troppo dagli sguardi degli altri. Continuate a scrivermi, ogni vostro messaggio così aggiunge un tono, una tavola, una porta aperta o chiusa, ecco, a questo racconto di voi stessi.

0: romantica, la magia delle emozioni senza tempo.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er do well, most mixed up

Forse il punto più delicato di tutto questo è capire dove finisce la famiglia di origine e dove comincia davvero la coppia, perché non si tratta di tagliare i legami né di fare guerre inutili, si tratta di diventare adulti. Ecco, molti problemi non nascono dalle grandi ostilità, ma dalle piccole invasioni quotidiane. I consigli non richiesti, i giudizi mascherati da premura, le abitudini, le frasi dette per il vostro bene che a lungo andare fanno sentire una coppia meno libera magari di respirare come vuole. Forse le famiglie migliori non sono quelle perfette, sono quelle che sanno voler bene, appunto, senza occupare tutto lo spazio, quelle che restano vicine senza trasformare l'amore dei figli in paure. E questo, quando succede, magari è una forma molto bella, diciamo così, di intelligenza affettiva, la potrei chiamare così.

Sta per concludersi questa ora, questa romantica radio. Tra poco torneremo ancora dentro un tema che riguarda tante storie. Parleremo di alleanze, di gelosie sottili, di suocere che sorprendono, di famiglie che proteggono e di famiglie che invece chiedono magari troppo, e proveremo a capire come si costruisce con pazienza quel punto giusto tra appartenenza e libertà. Parliamo proprio così delle famiglie, di lui e di lei. Se volete ancora scrivermi tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

chiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

Abbiamo superato le 22 e siete con Romantica Radio dentro una serata che sta riportando in vita pranzi della domenica e corridoi pieni di tensione, sorrisi, se vogliamo anche di circostanza. E allora questa sera parliamo proprio delle famiglie di lui e di lei, ma in fondo stiamo parlando anche di una domanda molto più grande: come si protegge una storia quando attorno ci sono altri affetti, altre aspettative, altre abitudini? Perché ogni amore a un certo punto incontra anche il mondo reale e lì non basta solo sentirsi bene insieme, bisogna anche imparare a restare uniti, no? Davanti agli altri, senza irrigidirsi troppo. Se volete raccontarmi il momento in cui avete capito che una famiglia vi stava accogliendo davvero, oppure la fatica più grande incontrata proprio in quel percorso, scrivetemi 331 240 78 78, oppure una mail, se vi va, a roberto@romanticaradio.it.

C'è una differenza sottile ma molto forte tra una famiglia che accompagna e una famiglia che controlla. La prima è che ti fa sentire che puoi stare lì senza un esame continuo. La seconda, anche se magari non alza mai la voce, riesce a farti percepire che ogni gesto viene misurato, viene pesato. E spesso il problema non è la cattiveria, è la paura. La paura dei genitori di perdere la centralità, no? Di vedere i figli cambiare, di affidare magari qualcuno di amato a una persona che magari non conoscono ancora bene. Per questo nelle famiglie le suocere, i suoceri non sono mai solo dei personaggi, sono anche il punto in cui si concentrano affetto, timore, abitudini probabilmente. Il problema arriva quando tutto questo non trova misura, quando l'amore della coppia viene continuamente corretto, confrontato, spiegato, e allora la coppia deve fare il suo lavoro più serio, no? Non quello del romanticismo, ma quello della squadra, fare squadra, ecco. Lasciamo spazio alla musica, perché certe tensioni si sciolgono meglio quando il cuore ha tempo, come dire, di ascoltarsi.

Altri messaggi di questo giovedì. Francesca da Genova: siamo in Liguria, la svolta è stata quando lui ha imparato a non chiedere sempre approvazione ai suoi prima di decidere con me. Poi c'è Antonio da Lecce: la madre di lei mi ha messo subito a mio agio e quella gentilezza l'ho ricordata per anni. C'è Marco che mi ha scritto da Palermo: siamo in Sicilia, il problema non era entrare nella sua famiglia, era non far uscire noi due dal centro della nostra storia. Ed è proprio così, insomma, confini, rispetto, misura, parole che possono sembrare fredde, ma in realtà salvano moltissima tenerezza, no? Quando vengono magari usate bene. E allora continuate a scrivermi, perché questo giovedì sera state raccontando qualcosa che tocca davvero tante relazioni, anche quelle che da fuori sembrano così semplici.

Voglio salutare Francesca da Firenze, che mi ha scritto: il giorno in cui lui mi ha difesa con calma davanti a un giudizio non richiesto della sua famiglia, ho capito che il nostro rapporto era davvero maturo. È una frase molto bella, perché forse mette a fuoco una verità importante. Amare qualcuno non vuol dire soltanto stare bene insieme quando tutto è facile, vuol dire anche saperlo proteggere nel modo giusto quando il mondo intorno, pur senza cattiveria, rischia di farlo sentire fuori posto. E farlo magari con calma, no? Senza guerre, spesso vale più di qualsiasi dichiarazione romantica. E l'amore adulto si riconosce anche da questo, dalla capacità di fare squadra senza bisogno di alzare la voce.

tra poco entreremo nell'ultima parte, nell'ultima ora proprio di questo giovedì sera. Roberto Malvagia con voi anche questa sera, così vi terrò compagnia fino alla mezzanotte, proprio in quella parte del giorno in cui le case si fanno quiete, le strade rallentano e i pensieri, quelli che durante il giorno restano un po' in fondo, trovano finalmente, come dire, il modo di risalire. E proprio in questi ultimi 60 minuti proveremo a capire se la vera sfida sia riuscire a far piacere le famiglie tra loro, oppure magari costruire un legame abbastanza forte da non dipendere troppo da giudizi esterni.

Devo superato le 23, magari vi è tornato in mente una tavola, una frase, un silenzio, una suocera, un cognato, non so, un padre, una madre, magari il momento in cui avete capito che una storia d'amore non stava più vivendo solo di due persone, ma anche di come quelle due persone imparavano a stare nel mondo insieme. Questa sera su Romantic Radio parliamo proprio delle famiglie di lui e di lei, però in fondo stiamo parlando proprio di questo, di come cresce una coppia. Allora, se volete, potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta proprio la maturità di una storia non si vede nei momenti facili, si vede da come regge quando attorno ci sono magari troppe voci che ascoltano.

Alla fine forse la verità più semplice è proprio questa: le famiglie non sono mai neutre, portano dentro amore, storie, abitudini e perché no anche paure. Forse anche per questo che certi rapporti con le famiglie di lui e di lei restano così impressi nella memoria, perché lì si vede davvero quanto una storia sa respirare, quanto sa proteggersi, quanto sa trasformare, no, un intreccio magari difficile in una forma più matura di amore. Ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane proprio a farci compagnia a questi pensieri, proprio con quella dolcezza che sa restare vicina senza fare magari confusione.

0: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Pioggia e sole.

Gli ultimi messaggi di questa notte. Maria Teresa da Roma: la serenità è arrivata quando abbiamo smesso di cercare approvazione e abbiamo iniziato a cercare equilibrio. Poi c'è Lorenzo da Napoli: le famiglie non devono per forza assomigliarsi, devono solo imparare a non farsi male. Un saluto anche a Maria Cristina da Bari: quando la sua famiglia ha iniziato a vedermi per come ero davvero, tutto è diventato più semplice. Forse è proprio questo il cuore, no, della nostra serata, non l'armonia da cartolina, non il miracolo della perfezione della coppia, ecco, ma quel rispetto concreto che permette ai legami di non soffocarsi a vicenda.

Siamo arrivati in prossimità della mezzanotte. Questa sera non abbiamo parlato soltanto di pranzi, di suocere, di famiglia, abbiamo parlato del bisogno di sentirsi scelti anche quando attorno a noi ci sono altre voci, altri sguardi, magari altre paure. Abbiamo parlato proprio di quel momento in cui, no, una storia deve trovare il coraggio di restare se stessa, magari dentro un intreccio più grande, dentro una famiglia talvolta anche un po' problematica. Vi lascio con Alex Poli, tra poco Romantica Night, con le più belle poesie, le più belle narrazioni fino alle 3 del mattino. Da Roberto Malpighi davvero tutto, vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore, va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

dirai tu che gusto ti dà avermi perduto già. Il freddo d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui. Ho capito.

0: ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli

0: poi facciamo l'amore.
1: Eh sì, facciamo l'amore. E ogni tanto ci facciamo del male.
0: Scusa.
1: Scusa.
0: E ogni tanto è normale.
1: Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Sentiamo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia. È un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco,